0: Luntan ou Pancetta Paradise sur RCFM et on part en balade.
1: Ici. ICI. Ici RCFM.
0: Ici. On continue notre balade dans le Nébu avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Nous étions hier à Pieve et aujourd'hui nous sommes à Sorio. Nous sommes au bord du fleuve. François, Indouesi, Moisataman, Tegui.
2: Allora, qui siamo dunque in Sorio, la vedetta, ma siamo lunga, siamo un'antesponde di un fiume Aligio, sapete, abbiamo fatto un fiume Bevinco che si lampa verso il mare Tirrenio, qui siamo un fiume Aligio che si lampa verso in San Fiorin, dunque in del golfo di San Fiorin. E dunque, questo luogo, in dove siamo in Logo Piano, birite, ci sono i vestiti dell'anziano mulino di Logo Piano, qua su c'è anche a piova, e c'è questo bello posto, bello fresco e a spiscia che si sente di Logo Piano, dunque c'è un momento di frescura, quando lo si fa c'è un giro, un chiasso di memoria, un dei sentieri del patrimonio, un dei chiassi di memoria dell'ufficio dell'ambiente di Corsica. Ne abbiamo 20, o più a un ordine di quello di quassù, in cima di Capigorso, e l'ultimo di quello di Figari. In tutto ne abbiamo 20. In De Unebio abbiamo quello di patrimonio e quello di Sorio. C'è veramente un bel giro e in più di questo abbiamo un fiume.
0: C'è da un lato a Olia di Ciutta Sinantro, c'è appena il mondo oggi, si vede, perché c'è Savrescura, che abbiamo appena come arbori in giro.
2: Allora, per questi fiumi di Unebio abbiamo sempre la chance di avere l'Arzi. L'Arzi, guardate, questo qui, anziano, anzianetto, Starzo ci porta l'ombra e l'ora, dunque di ebbe, e in giro abbiamo tutte le piante che troviamo a rente dei nostri fiumi, vuole dire, abbiamo la Madeleine de Proust di certi, di Upeirosso di la menta acquatica, che profuma tutto il fiume. L'Arzi, la Villetta, è un carogno, un érable de Montpellier, tutta una filangrocca, una libellule, com'è bella. Vuole dire che non c'è tanta polluzione né cose brutte così.
0: Ecco dunque un bel fiume a scopre per giungere sino a qui, appena tecnico, a Valada, diremmo di Astrava, quantunque, se no giungiamo in vittura.
2: Allora dipende, se lui si parte dal ponte di Briagale è corto ma un poco tecnico, un poco difficile, ma se lui si soppassiamo così facendo a strada o chiasso di memoria è appena più lungo ma è più facile.

0: Céline Durand, on te ramène un quart sur l'Antertier FM et au Radiré Droit à Vincenzo Albertini.
1: Ici, RCFM. Ici.
2: Una bianta qui puzza come un animale morto, qui pruge aux ogalore e qui intrapuleggia le mosche, agunicide. Si chiama la Rettia Burcina, Helicodese ros musivorus. È una pianta abbastanza strana che si trova in Corsica, in Sardegna, in De Baleare e non a qualche isolotto di un Mediterraneo. Uso rende viore e di colore violetto scuro, con una berta guberta i belli. Ma la particolarità di uso musco. Quando fiorisce, la Rettia Burcina libera molecole che imitano l'odore di egerne in decomposizione. Per noi, puzza. Ma per certe mosche, stubruvume bolei, chi c'è forse un luogo per pu'e falloe, e di proprio ciò che abbiante cerca. E mosche bene nu pe su muscu, s'abigina nu di abbianta, e finisce nu pe entre nentro. Ma la Rettia Burcina ha anche un'altra particolarità. È capace di brugge u gallore. Quando la fiorisce, una berta di abbianta può diventare più calda che l'aria che la circonda. E stu galore partigibe di anchello a fa bene le mosche e guidale verso l'interno di abbianta. Una orta nentro, a mosca si ritrova intrapulata per un tempo. Se la vene d'un'altra Rettia Burcina, può portare nanta ella l'amago, girando un'altra abbianta o lascia nanta i fiori femminili e partigibe di agusi all'impulinazione. E dopo, saranno i fiori maschili che possono liberare l'osoio. L'amago si mette in una mosca e quando la mosca è sorta, usi ne porta gunella. Forse, si ha un'altra Rettia Burcina. Ma qui, non c'è mica mele per l'impulinizzatore. La Rettia Burcina inganna la mosca. Cosa musco? Uso aspetto e anche gallore che la bruge, li va gregre che la trova un luogo per fare zoe. Ma in verità, di abbianta che si serve di a mosca. Un bel esempio di comunicazione tra una pianta e l'animale. Bageti viuridi.
0: La Rettia Burcina con Vincenzo Albertini. Bageti viuridi, usabado e aumenica non terce FM.

0: Campage en Mencogne, Autorécouart, au Nanterchi FM, et l'Estre d'Ipol, le Tour qui d'Ouria Nioboul, et ma barla Kounel, ou Diwasti, Echtaman.
1: Ici RCFM.
2: Au bout, un moment d'élection. S'interraille d'où ils empiderni. J'aime Bastia. Bastia, ma passion. Bastia, Bastiaise pour les Bastiais de Bastia. Par et nos villas, riche tout pas, dit d'achat GPT. Et au ben, second ton, que qui te choisirait pas de mandat, Bastia acheter ça, gosse à l'année ben ça. M'y responderait, bébé, forcé. Tarigo, dio vio, dio fort la croix, di guelus pavento, di avitia gaz abandonnada. Traçant un tog, balazzo di justi. Et quelli ben au chocolat, di arrigradio. Mica quelli di Bartolix, hein. Ma quelli Monsieur Luigi a scuola di Annunziata, qua do bezzetta di Nicque Frankenstack. A rigoda di a libreria familiare, carudio di l'opera, stu petite colli benedetto. E Sant'Agò, chi sbocca quando franca du giardinè, ste vigilie nadalesche, cui gazidi, e iente di De Renault, in gira mondiusca espertuda, che la sia baccalà, couscous, o basta la butanesca. Ramenta di Dante Alighieri imparato a Uetiu Ligeu, e quelli zinzi mandiati in l'acqua d'Urchina di Agulona, aspettando di ridroi i sandwich di Evarac e di Abia. E magane di l'anziani a Marina, queste vecchie mortali, che pinsidiano e maschi a Utega l'uso d'aliano di Evosore de Martioni, che sentì a Mortadella e a Lisciva Vresca. Pensa o macho a sti garù di carchi a Percò, Mercò, Cimidò, stu garu di udri, cu cento mudi ai burtiri, quando di un dia mudi ridardo, dopo aver giugato a ballo in lubino. A senti a bassio di uvalo, l'amore di un sporting che fa concorrenza, a ste diese iude, chi san pieno a buzefu, per san dise, per un gristu negro, san rocco e santa Maria. E cu cosa volerebbe u che la mi diga, ella chi sa rie di usabiento, e chi piange e sorrise berse. E bastia ella, o bole, non aspetta né i discorsi né l'intelligenza artificiale per parlarci.
0: Obol, Paul Turchidouriani, Kunoi Onior 90 RCFM. Ed Awasti, a Chiandremo in Purtivetu, Legu Apog, ou par parla di Avir, Avir, di Purtivetu, qui si basera, Zetimanagiban, et Nebarlem, ou Kuno Shruimbida, d'où Jean-Baptiste Louquet, Legu Apog.

0: Terre à Gours, on a fait plaisir à Marie-Josée, on l'embrasse du côté de Bigoulia et Awa Chi Nande Mouirou Dali.
1: Faites plaisir, dédicacez une chanson au 04 95 32 22 22.
0: On accueille Marie-Jeanne, bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour à vous Marie-Jeanne, Mouirou Dali, Impaise, Bigampade.
2: Ah,
0: yeah. Qui fait? Bon, vous est-ce que...
2: Ah, ça va, elle a vini les stadines et c'est tout un peu
0: bon. Mais enfin, elle a vini les stadines, mais où parce qu'elle m'a grébado les gallo, hein.
2: Ah, ça c'est bien, pour lui, avec vous, c'est ça mieux, hein, si oui, on est pas encore risqué.
0: Dormimos mieux, hein.
2: Oui, ça c'est bien.
0: On récupère un peu.
2: Oui, et à or.
0: Alors, dites-moi, pour qui cette jolie chanson, Marie-Jeanne, de Mistral gagnant?
2: Per mio violino, posto che con lei ne ho passato parecchie sonde, non c'è anche che si avesse tanto Nicolà o Viruda a parlare di l'affare di l'astro, voilà.
0: E ma dai, sono molti a questi violini.
2: Allora, mi ha cominciato il primo, si chiama François-Marie.
0: Voilà.
2: Dopo c'è Pierre e Francis.
0: Pierre et Francis.
2: E dopo c'è Anthony.
0: C'è un asterp, hein, Anthony.
2: Dopo c'è Lisandra, Annalisa, e all'ultima c'è Carla.
0: Ah, Annalisa. E a più Ciugolella e Carla.
2: A due Gianni.
0: E beh, sono tutti grandetti, Isaludemo tutti, François-Marie, Pierre, Francis, Anthony, Lisandra, Anna, Lesia e Carla. Ecco, stanno assenti o sono fuori?
2: Una zona, uno è manco qui in continente, dunque la zona si può stare.
0: Voilà, Corrigorio Zidellina. Allora, Mistral Gagnant, Renaud, Perel e Perboy, di noi.
2: E anche per me, perché è la canzone che mi piace più.
0: Vi piacciamo forte, a bientôt.
2: Anche io, allez. A bientôt.

Buongiorno. Sei un camion di Pasquali. Aspetto numerosi, un martiser, a 8:30, al centro culturale L'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e poi di via Nanta, corsbillet.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale L'Albor.

0: Monet, ritroviamo Angela Butantini con la nostra cronica Lilina, Lilina, sempre in de Vulinadium.
1: Ici RCFM.
2: Siamo sempre con Lilina, in Pulinadio i Wabò. O Pulinadio conta 15 alline e 4 giocce. Chi di aggiuccia? Aggiuccia di quella che crocca o che cova. Bintun giorno non tallue beda bida tanti biulelli, gialli, dolci come ovatta. Quando mu ci tocca, u biulu pare una piccola biumma sola sola. Lilina gura e giocce chi come una giuccia che l'hai smaravigliata. Quando viene un momento di magia di vede lo sbaccassi e affacca u vizzicu, giallo e tondulillo. I biulelli avevano bisogno da sai gura, da Wabò e da Lilina. Ad umane in Pulinadio, ma oggi ridenimmo. A gioccia chi crocca i biulelli, i biupponi, gialli, i vizzichi e a gura, u gudone e l'ovatta.
0: Ecco, ridenimmo ste barole, l'occasione quando noi ritroviamo a Lilina di imparare un iboga e i barole, ritroviamo di sicuro a Zimana Ghibene, a Angela Potentini, l'arcuggi Simo.

eravamo lì tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

spagnola, se tu vedi quassù il ludo paradiso, non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

cappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi ricordo che si sia fatto, manco una parola ai corsi.

0: vogliano l'ombre 273, che in cielo vogliano l'ombre 273.
1: Anton Etiosi, Pestamani, Viga Gansona, e ridrue moi Vincente Albertini, qui staman en debagi, viuri, di cibar la di, e nos trebiante sempre piante gurse, di la retia vurcina.
2: Una bianta qui puzza come un animale morto, chi pruge usò galore e chi intrapuleggia e mosche, agunicide. Si diama la retia burcina, elico de seros musivorus. E una bianta abbastanza strana chi si droa in Corsica, in Sardegna, in de Baleare e non ta qualche isolotto di un Mediterraneo. Uso rende viore e di colore violetto scuro, con una berta guberta i belli. Ma so particolarità, die uso muscu. Quando viurisce, la retia burcina libera molecole chi imitano l'ore di egerne in decomposizione. Pe noi, puzza. Ma pe certe mosche, stubruvum e bolei, chi c'è forse un logo pe pue falloe, e die probiu ciò che abbiante gerca. E mosche, bene nu pe su muscu, s'abigina nu di abbianta, e finisce nu pe entre nentro. Ma la retia burcina ha anche un'altra particolarità. È capace di brugge o galore. Quando la viurisce, una berta di abbianta può diventare più calda che l'aria che la circonda. E stu galore, partigibe di anchello a fabane e mosche e guidale verso l'interno di abbianta. Una orta nentro, a mosca si ridroa intrapulata per un tempo. Se la vene d'un'altra retia burcina, può portare nanta ella l'ammago, girando un'altra abbianta o lascia nanta i viori femminili e partigibe di agusi all'impulinazione. E dopo, saranno i viori maschili che possono liberare l'osoio. L'amago si mette in una mosca e quando la mosca è sorta, usi ne porta gunella. Forse, si ha un'altra retia burcina. Ma qui, non c'è mica mele per l'impulinizzatore. La retia burcina inganna la mosca. Cosa muscu? Uso aspetto e anche gallore che la bruge, li va gegre che la trova un luogo per fare zoe. Ma in verità, di abbianta chi si serve di a mosca. Un bel esempio di comunicazione tra una bianta e l'animali. Bagetti viuridi.
1: A mosca intrapulata dalla retia burcina e cu di cousine d'Anadoura. Doré d'Étain, Vianney, nos musiques de Méditerranée, juste après avec Cecilia Cantelli. Bon dimanche avec nous.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, ci sta anima, un risente, riposo.

0: Florent Pagny à l'instant sur RCFM. Christophe Zagaï poursuit sa balade dans la pieve d'Ampugnagne en Castagniccia aujourd'hui, direction aux îles Varecchio, à l'occasion de la fête de Sant'Agostino, où célébrée chaque année dans le village le 28 août.
1: RCFM et Campacui.
2: Ogni 28 d'agosto tu è Sant'Agostino in Usilvareccio, una festa che adunisce tutti i paesani di un circondo, come ci spiega Angio Pietrucci, originario di Ubaese.
3: La tradizione di Sant'Agostino qui ricorda assai lontano, perché a Viesa qui come abbiamo dal 18 secolo. Il primo raduno qui in Sant'Agostino, a Viesa Biavana, in Santa Maria, che è una casalta. Non così facile che a vista di Usilvareccio, non c'era ancora chiesa, quello è un paese, la vista patronale di Usilvareccio, Sant'Agostino. Dunque, se mentre il mondo è in fuori, va del pezzo.
2: Ogni anno c'è a messa e a processione.
3: Comunque, a processione, in giro a chiesa, c'è a messa cantata. Un metodo, la tradizione si è spinta appena, non c'era più cantatori. Abbiamo sempre continuato a fare a messa tutti in tutto agosto, a 11 giorni. E dopo, mi ero inteso, c'è un aperitivo, l'abbiamo appena visto. All'epoca non era mica la stessa affare, perché avevamo tanto girare i preti in ogni paese, che erano preti, e cominciavano a fare novena di Sant'Agostino, 9 giorni avanti, tutte le sere, e dopo partivano, i giorni di Sant'Agostino partivano in processione dalla chiesa di Usilvareccio, no? E venivano a fare a messa qui a Sant'Agostino, e stavano sino a 2 ore, 3 ore, dovevamo un corpettino, mangiare un qualcosa, così non andavano a mangiare.
2: A messa è la cantata da Gonturia di Gappelle di Abbevi d'Ampugnagni, che adunisce cantatori di Usilvareccio, a Casalta e Ubiano, ma di noi d'altri paesi.
3: Abbiamo cominciato in 2008, abbiamo sempre messe qui, e non c'era mai maniera avere i cantatori, quando c'erano mica i spoglioli, abbiamo avuto la messa cantata. In 2008 noi Gisù eravamo tipo così. Abbiamo deciso di fare l'anteria per animare i nostri mestri.
2: Mantenere viva questa tradizione di Sant'Agostino e trasmettere ai più giovani sono speranze d'Angio Pietrucci e di tutti per l'anno a venire.

sulla mia bocca e non bacio passione, oltre la notte di Saigone.

0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: Évidemment, la première actualité sportive de ce week-end en football, ça reste la Coupe de France, troisième tour régional. Ricordiamo donc i primi risultati che sto cascati, i primi scontri si sono giocati ieri, d'altri si giocano tutto dopo mezz'ora, però ieri UGFCA vince 3-0 contro la squadra del Cigassuare, la vittoria abbastanza larga giocati a Luciana 5-0 contro la squadra di Portivecchio, Bastiligaccia e Usud facciano barrida 2-2, ma di Usud che passa ai penalti 4-3, abbiamo di lotta tutto dopo Mezzano vince 2-0 contro la squadra di Montigelo, di Agosta Verde che vince 2-0 contro Bonivazio e poi la squadra di UFC Rubino eliminata dunque la squadra di Unebio Goncadoro con una vittoria 2-0, da altri scontri sono sempre in treccia di Giugassi come quello tra la squadra di Doga e quella da Fa, quella di Galenzana contro Usvar, quella di Ghisonaccia contro Agasinca, quella di Bugogna contro Corti e quella di l'Altaro Catara contro la Seriaccio UFGB contro la squadra di Avalagna. Cercheremo di bien udire di un'epoca di questi scontri, passando l'emissione di sicuro avremo di nuovo l'occasione di fare un punto in anta i risultati di questa domenica in qualità d'handball e poi ricordiamo sempre in ballo in categoria di campionato nazionale 1, sconfitta qualche minuto fa di Uorgu in casa Zoia 3-1 contro la squadra di Racing Club de France, mentre Guy a vigilia Furiani aveva vinto 4-0 da Herbert di Chantilly. Stasera Furiani è terzo dunque a classifica da Redo a Saint-Maur e Chambly in campionato di Nazionale 1, mentre Guy a squadra di Uorgu di 2esima. Da qui a qualche minuto continuiamo a parlare di sport in Tarce FM.

0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: Continuiamo a parlare d'handball da Nazionale 1, passiamo a Nazionale 2. Un principio di stagione interessante per la squadra di Gorzi, una prima vittoria 35-31 da Eberte in casa di Gorzi contro Villeneuve-Loubet, questa era per la prima usei di settembre, poi era una sconfitta crudele, si può dire, da Eberte di Martigues, 28-29. Jor Sadeli, salute.
2: Salute, Marc-Andrea. Allora,
1: Simo Iridornu. C'è mancato di Genoa e soldi per fare un franco, ieri.
2: Ah, ieri. È mancata. Un match di Raguallà, dunque, può suicidare. Una squadra di Martigues che fa la Nazionale 1. Ma che pensa che in quel momento era. Non come bugie in forma, perché come si fa la divisione, c'è sempre digerire, come dice, a digerire. E Rai ci va a fare una cosa a partita. In prima metà era mica troppo come giuria, non ho fatto troppo a fare, troppo dire. Siamo messi appena come vogliamo lì, andare piano, allora che noi andiamo a furia. E fine seconda metà, siamo a 28-28, a mo allora a 30 secondi, che può dire un giorno che Battista Lio ha fatto un bello match, più che un bello match, e l'ultimo dire che lo faccio è un gruppo quello che resta. E da così, e se vedi che Marco non tocca, non dice radio, e ci va a tenere un but. Prima hai vinto va a parità, e va a essere mica fatta. Ma ci ho ridato positivo su match, ci ho ridato.
1: Cioè, Redan è piuttosto che per questo principio di stagione è piuttosto interessante. Mostra i vostri giocatori, bon, vincono in casa di modo solido per la prima, fanno un spezzamento, non una squadra che ha da far parte forse di Vauri di quest'anno, perdi dall'orlo di un piccolo hut. È piuttosto un principio di stagione interessante.
2: Interessante, mi sono convinto tanti miei punti,
1: ma
2: ciò che voglio io da Candri è che siamo caduti in match. Caduti in match, ci rendiamo conto che quelli che pensavamo che essere avanti per avanti hanno perso in match, e quelli che pensavano di essere retti hanno vinto in match. Dunque, voglio dire che, come ho detto al principio, adesso è uno in su a quella e adesso è difficile in giù a mica va là. Ecco, dunque questo qui, con la diretta un po' di stagione, e ue partiti che sono passati là, e ue partiti di tutto il mondo, mi dicono che adesso è così tutto il tempo.
1: Prossima tappa, 027 di settembre, in Corti, contro la squadra di Marseille, Provence, chi si aspetta di questo scontro?
2: Marseille Provence hanno fatto ieri, hanno semicaculati, finiscono secondi, hanno fatto tutto per quella semicaculati. Quest'anno hanno fatto un po' meglio, hanno piato bene i Ugaori. Ma mica i Ugaori per un'equipa. Il primo scontro hanno perso nei giorni Istra, che è una squadra forte ed elle, e che è andata a perdere un but a Bagnole, che contagi Bagnole e sono inutile. Per ridere con il campionato come lei.
1: Yeah.
2: E Marseille ieri ha 21-8 contro Antibes, che ha battuto Martina la settimana scorsa. Dunque volevi che Marseille non sono cosa può mancare. Dunque 27, ma va tutto per fare cascate dallo Stato. No?
1: Allora, si aspetta qui. E di sicuro seguiremo. Ringraziamo Jor Sadeli di essere stato in TRCFM. A presto per parlare tornare questa squadra ai Gorzi.
2: Se tutto va, domenica sera a Callo, perché giochiamo a domenica, e che ciò che c'ho a dirla, dovremmo fare un pezzo di gioco proprio a domenica 27 a 4 ore e mezzo.
1: Allora, detta. Buonasera a voi.
2: Anche a voi.
1: Allora, a beggi.

0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: Ecco dunque i primi risultati che sono cascati sta domenica in qualità di UALO. Dunque principiamo a ricordare che il campionato di Nazionale 1 che ha visto la sconfitta di la squadra di Orgo 3-1 in casa soia contro la squadra di U Racing Club de France, mentre ieri Furiani è andato a vincere 4-0 da Eberta di Chantilly. A classifica di Furiani dunque che è terzo con 8 punti, principio di stagione interessante per i furianinchi, a ricordiamo questi furianinchi che ganano due barrida per Principiapo, due vittorie di Vilo. In quanto alla squadra di Uorgo, due barrida, due sconfitte, due punti, dodicesimi a classifica. La prossima tappa sarà la settimana che viene la squadra di Furiani riceverà la squadra d'Epinal, mentre Ghi, la squadra di Uorgo, avrà un spezzamento abbastanza lungo dai parte di Agenò. Qui, di per la nazionale 2, si yoga e si yoga ad un parte. Il terzo giro regionale di Aguppa di Francia. Un terzo giro, baladì, chi entra in una squadra di Nazionale 3 e Sina e squadre di Regionale 4 che sono sempre mantenute. Per Awa, dunque, tra i risultati che ne abbiamo avuto, o Gazelec ha vinto 3-0 e Rida Eberta e Cigassuarilla, o Gaglia Luciano ha vinto 5-0 contro la squadra di Bortivecchio, e Mui Studino a vittoria di Usud a Idirobut contro la squadra di Basteligaccio dove ha fatto barrida 2-2, vittoria di Abieve di Lotta 2-0 contro la squadra di Montigello, vittoria di Afa 3-0 da Eberta di Doga, mentre Ghi Agosta Verde vince 2-0 contro Bonivazio, vittoria di UFC Rubino 2-0 contro Unebio Concador. Per il resto di scontri si aspetterà la seconda parte e ci vedremo un bel giretto dentro. Intanto, e Corazzo Ianco di Pedro Guelfucci, Nanterce FM.

0: O razu yanku pezzu tamanto di Pedro Guelfucci. Da qui a qualche minuto siamo insieme per la seconda parte di un nostro notiziario consacrato ai sport.
1: Buongiorno, sono Camillo Pasquali. Vi aspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale L'Albor, per passare insieme una bella storia musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e puoi debia Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: E si muri Bertu di Berra seconda parte di un nostro notiziario con Sagrada e Sport, da qui a qualche secondo abbiamo da continuare a parlare dunque di questo terzo giro regionale di Coppa di Francia. Avremo l'occasione di continuare a sbuligare appena c'è i risultati, certe partite continuano a compiersi, quelle che erano principiate per esempio apertesi da 4 ore, digeremo di sicuro due parole di trail, avremo l'occasione di parlare di rally e poi di sicuro di parlare di sport in generale in inter-CFM e vi propongo di principiare subito.
0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: Dunque, questo risultato scontro che si è compiuto di squadra di Agasinca che giocava tutto dopo mezz'ora da Ebert e di Aghisonaccia. Siamo con il presidente Pasquale Paoli. Salute.
2: Salute, Marc-Andrea.
1: E chi piace il ritro abitante all'onde. Qualche notizia dunque di questo scontro, di già il risultato finale?
2: E beh, bene, compiamo vittoria Agasinca 2-1.
1: Allora, un scontro stretto, non da terreno di Aghisonaccia, contro una squadra che gioca un piano sotto, ha qualche parola nel tuo scontro?
2: La prima vittoria, diciamo, è stata complicata, Aghisonaccia aveva l'idea di vincere più largamente a metà, diciamo, perché hanno avuto tre belle occasioni, e noi entriamo a metà 1-0 per noi, ma veramente contro un grosso gioco. E dopo la seconda metà, Eli subito hanno egalizzato, e dopo un quarto ora fine, penso che Uvisico ha fatto trasferenza, è un mercato ulti che ci ha liberato appena, e on aurait pu marquer même un ou deux buts encore, mais d'arrêt on n'a pas été très 3-3, on dira.
1: Allora c'è questa squadra di Agasinca che principia dunque questa nuova stagione, chi si può dire non questa Agasinca quest'anno, non questo gruppo, come avete potuto guardarlo oggi, avete potuto osservarlo, come trovate la vostra squadra, la squadra che avete costruito?
2: Ma la squadra appena scambiamento, ma il modello di quanto quasi a tutto il mondo di Adano, dunque abbiamo fatto le borghe di recrue, c'è due recrue appena che sono giunte a portarci appena più valore al gruppo, e dopo c'è normalmente, ma va a piazza per i giorni che scolano, i giorni di sotto, se li vuole non volare, perché quindi è un'altra affare, perché i giorni a war è complicato a farli giocare, a farli entrenare, a farli... Se arriviamo mi fa piazza anche bene i nostri, ma un gruppo è comunque completo e abbiamo tre squadre a fare via, perché siamo R1, R2, R3, dunque abbiamo bisogno di un mondo, e c'è un mondo per giocare, se tutto il mondo gioca un gioco, adesso è una vera stagione.
1: Allora c'è di sicuro un campionato che adesso è comunque rialzato dalla presenza di la Serie A, la Serie A c'è un regionale 1, si può interlocare evidentemente, si sa che non staranno mica sai a questo livello, o campionato che quest'anno ci sarà quel che sia incapacità di giungere, di stuzzicare questa squadra secondo voi?
2: Ah, adesso che si sente che il recrutamento di un borghi di club di Usuda è stato catarista. E davvero penso che la sera non è mica avvertita facile, perché c'è squadre come Afa, come Porto Vecchio, come Usuda, come Vastericaccia, si sente che hanno fatto un giocatore quantunque di Astro, dunque ciò stanciò appena sul campionato, deve avere appena lo chiusi basso, ma penso che la serata da mica è avvertita per giù.
1: Casinca ha fatto il primo scontro per la vostra squadra settimana che viene, un primo test giusto appunto contro una di queste squadre rinforzate di Usud.
2: Queste squadre gattari come vediamo, i nostri amici Raffa, volevamo subito dei nostri amici, ma spero adesso una bella partita, ben sono due club che hanno un spirito quantunque di paese che amava io.
1: Allez, detta, ringraziamo Pasquale Boli di essere stato Nanter CFM, a presto per continuare a seguire da sta regionale 1, sta Casinca, una prossima.
2: A prossima, parlando di radio.
1: Allez, a beci, buonasera.
2: A beci, buonasera.
1: A beci. Da qui a qualche minuto avremo il piacere di continuare a parlare di Valo Nanter CFM.

0: Le magazine des sports avec Marc-Andrea Castellani.
1: Risultat di dunque definitivi o quasi in questo terzo giro regionale di Coppa di Francia. Dunque a ricordiamo la qualificazione di UGFCA, quella di Ugalia Luciana, quella di squadra di USUDFC, di nuova qualificazione di Abbiave di Lotta, da Fadi Agosta Verde di UFC Lubino, lo scontro tra Calenzana e squadra di Asvar, un semica giocato, qualificazione di nuovo di Agasinca 2-1 in antoterreno di Aghisunaccia, di Gorzi 1-0 in antoterreno di Bugugna, della Saiaccio che vince senza sorpresa, diremo, da Eberte di L'Alta Rocca 7-0 dunque per la Saiaccio, e poi c'è un scontro che è sempre in traccia di giocarsi, ma a qualche minuto di Avine a Walagna vince 4-1 contro la squadra di UFGB, dunque o almeno i giocatori di Biguglia riuscissero a riuscire da Urino, dovremmo andare verso una qualificazione di UFC Balagna. E poi sempre in qualità di risultati di questa domenica si giocava o Basterica Montagna Trail, dunque con parecchi percorsi, una corsa che si è giocata in 92 giorni, a prima si è giocata ieri, due percorsi, una di 6 km assai, diremo, c'è una verticale, dunque si volava assai, e poi dalla stravanda c'era o trail, o Baese Trail di 10 km per 350 metri di deppa. Dunque ieri a un livello di podium vittoria di Brice Sarti per l'Omi in 1:04 e di Elsa Casa de Ses Battesti in 1:27 e di 18 secondi, e c'était sur la verticale de Piadiola. Poi dopo Nanta Udral di Baesi a un livello di podium e Muisto a vittoria di Sacha Rigo in 37:27 Nanta 10 km per 350 di deppa, e di Carla de Rual 44:41 qua erano le corse d'ieri. Tutto dopo mezz'ora due a tre corse si sono corse a prima dunque di 17 km per 700 metri di deppa, capisci, Madani Laden vince per l'Omi in 1:26 e 9 secondi, Lesia Mananti vince per Evemine in 1:38 e 20 secondi. E poi il percorso di sicuro più difficile è quello di 28 km per 1900 metri di deppa. Bede Felix Guglielmo vince in 3:02:04 davanti a Xavier Bartoli, 3:09:32 Alexandre Muselli giunge in terza posizione in 3:20:17 Solène Lemestre da Abarthe Dierone in 4:23:46 giunge in testa, seconda Marie Chasseret 4:24:35 Karine Bodino giunge in terza in 4:25:40 da qui a qualche minuto, e muta continua a parlare di sport di sicuro in Interce FM.